0: Vox 760 AM Radio Hits.
1: Qué pata pata. Qué pata pata. Qué pata pata. Qué pata pata.